Mi avete dato il fa, mi avete dato il sol, mi avete dato il la, ma che ci posso far? Ogni colpo prepotente, una corda rovinata, ma che bello.

0: ha bevuto sei caffè.
1: Ah sì?
0: E beh, buonanotte, le corte si son rotte e adesso che si fa? Salutiamo la mia bella che a nanna se ne va.
1: Ah sì?
0: E già!

questa arte povera, questo sorriso viene e va. Io mi chiedo dov'è la felicità. L'arte è povera. Niente bacini.

vita con la notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Mi aspettava con la bionda che fa il pieno proxima, la vecchietta tutta curva del capo sciabilicar. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre autopoliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da far. Quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiar. Ci vado, la vedo, e lei, ma della nebbia ne spunterà di sei. Buca veste, giacquidone, con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte con la notte. Mi ricordo di Sima Celerotte.

L'istinto, le conto, sono sei. Poi le rincontro perché non si sa mai. Ed intanto quella matta sta vicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorando mi si va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platine. E penso un po' ne...

Chi te ne sei sorte e non va mai mangiare, per non fa fatica dai cacare.